0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu vuoi tanto. No, non si può fare
2: non si può fare
0: I'm coming back. I'm coming back.